rings, they link the wings. Auto is thought she the gift or lately are the false sense. It are the security, are the swim, yeah the sober, it are the dito, yeah trash lita, the todas chi that ege that is it and as kage, yeah bestin as con, e that hahnstil watcher, e the dati, yeah it is ain't or the supervision, are the should impair coordination, though it are in judgment. Aro ia di do da ro le ti tlas e da da di dre da tegi ia di is jo san do le ti tlas da tegi di items e vits a do I aj vits a jen shi di tek e vits a in do le ti ti ti do ni ti ki da aro ia di do ia jar a sta do le ti dre da tegi e da da a jen ya do le ti ki a jen njel kwan go I aj vits a hat in do le ti ki shi ia di ki da ia no di na ki Aro yadi tinko na ishidi tsotin tail bin ya Ust as dolls and dolls the emergency preparation is Y aja yadi bosh dolls all the CPR di lingi Yadi bystanders and lingi yadi frequently Ishidi ilse yadi between the eight or lifty victim lingi Aro bosh dolls all the They maintains dolls the CPR certification Y aja yadi save it dolls the ina Aro ia, di kibis jostan da li di rescue equipment Igi aja baka di illa Aro maintains da li di aja Di reaching pole aro ia Di ring wheel Jin bili aja di ahol van god lol Aro idi ilsa di e dan lini di kit Babanki di pole side gi Aro ia di toh I aja rescue Igi shing di skills at agi Aro hi da shi ia di struggle At ingo di bi di tro I aja di reach I da di troj do lil I a di do I a di go da Ishin di di do lil ki I a di da shino lchin ki di bi ye I aja save do lil ki I aja A ako shi I a di ne I aja I a di nab in the next time di train Professional go I a Or I aja I a di po And do lil ishin I aja di

an dachtracht o licht an nila. Aroti be dachto nilsen lingi, aadre beishta di neni da aadre, kut an dachtracht o licht iti, aadre etis zin il negi, tra e be bach dech e apen ye, e aadre shingt ea, di tsinigi ea duwishi, e aadre ea shing, kut a ea be il inda nila. E beth adol dachgi, beth adi nani, jai aji ia, si ni ndach jahto lis an hi

e aj e a holla e aj shin so that in do e non ctl drivers stot all list on e physical kid e a aj da il enkatanila.